giù. Non parli a dalla sala, c'è. Vai da quella sala, un'indotta. A marco a tutti l'andare, voto a estrema giata au. Un padre in giallo. Un ammendo in giallo, a te si in zaia, te in una zaia. Non parli un ammendo in giallo. E stavo con Mulala, quando parlo un po' di Pleveni. E stava un po' a poenda stata con Mulala. Non parlo, tengo che non si viene a mangiare, tengo che non muoio in noale. Tengo un po' parla se tu. Quando c'è che le affare tengo che non si parla se tu. I cavanti hanno paio un ventanina. Ma io sono cattelle, in che lei prende gli anni. Batman hai un bulale, scusere! Tu me la vado a bulare, ma che ne hai, mi stava! Ma un bulale a fare niente, non mi ha occupato appena! La vendo teate! La va a casa le stiga il su! Ca! Sei un cadere, mangio! Sei una vuola, vuole tutti i tappati! Mi va a casa un ieri, sono a me punto, l'unico! No, ma le sue semplici legali non le hai, non passa a lungo. Alla panna bagna per fare. Una pigliela. Ah, bagna matrota, non bagna per fare, ma scelta per cattare. Viene a raccattare. E ti volte tu. Ma un mondo non stava, un mondo. E quasi. E quindi è la istinta, state. Un curunculano che ha preso la lana mangiana base, ha baccalato pure il mio su. Come avevo vicino, le muoci, io incumbito di un regalo per una gara. No, ma hanno fatto pure senza la neve. Ma l'icona non è stata gara. L'icona non si mampone. L'icona non si mangiava bene, ma come? Ma l'icona non è me. Avevo l'icona, non è più una mina. Avevo l'icona, non si mangiava. Ma non mi sa, non si dà l'icona. Stareva lì, non si mangiava bene, ma buona questo. A casa non mi si vada bene. Cosa si lava senza bene, senza vive. Da cabanno, da banda, da nimba, da fama, da piede, ma cazzo. Cosa ha buona casa, ma cona la cambia. Se la si beva a figa la bagna, bando, e scudenza lava la cambia. Mi dica, prima di dove mi vengai? Nuova anna zilana, lente celelo. Andasi lana lo butta, andasi tu, ora il suo naro così, pronte il giorno da col seppellere. Tutti, tutti, tutta vita, e tutti il signore lo butta, e tutta la paletana buia il sto. No mai la mattuta a mani, no mai il pulire in cedro, non concorre a me, cosa in corso in abbare il cuore e il sonno, tanti non c'è su sì, o mai a concorre nel cazzo, o mai plera nel cazzo, ma ora è questa mattina il caso, ma ora è questa mattina, non mai la fortuna, non mai la tendistra, non mai la tendipaese nel caso, ma ora è questa mattina, che l'hai, niente una casa nel caso, che non un mese, non un ottobre nel caso, questa mattina è un gruppo amo, vedi, cosa ho solaio, non ma con prima, non ma con gianni, a me non concorrono a misura. Vediamo la partita a bagnare.

sa cosa la mangia, si cosa è bella. Ma la signora si parla a me. Tutti, si sei così, la mentita, mangia un battagliaio. Il cambello è a testa. Il tuo padre si corna avanti la sandale. Il tuo padre si corna avanti la battaglia. All'altro si va a mangiare, bravo. Cosa fa in corso e stile? L'altro la bandi che si scappa da mezzo e mi chiude il guaio. E si viene dare il culo. Basta per ammenuare, io non ti andavo. Ma si chiamano la pasquala, io vanno su e vengo in mezzo. Io vanno a 5 anni, si sentivi. Io vanno sempre in mezzo, si sentivi. E vengo su e come la paratina. Io giovano su Zini, io giovano su Mistarini. Io giovano su Scocquini. La santa andorra io viva, venga per l'ima di busa, vai a baci di santa cona, e non paratesi, no, si te è santa cona. Si nage un buona questo, si è scolando, si insegnano, tanto si viene a mangiare, che sentire. Mi puoi attimare in genere in corso la pentina. Si già buona, mangiare, vai, oggi, lo vai sempre, tale in genere, non la fai buona. La pianta con noi è tua, un giorno è un bello, un soffre. La pianta con noi molto, molto, un è un bello, un simba. Guarda che là, un Nazareth, là, si può ricambiare il mondo. Non ma vai un bello, una paese, una pagatina, ecco. Non ma vai un bello, un bello, un bello. E si può, si può, si può. In genere mangiare, per fare a me, non è da un po' di cimba, no? Quattrola! A casa, tutti i nostri, quattro alla fine, a musa, tutti i cavoli, a musa! Non va bene, non va bene, non va bene, non va bene, non va bene, non va bene, non va bene, non va bene, non va bene, non va la cosa, tutti i nostri, la gara a pendule, e adesso si costruisce un bambino, un botte, un zanda, un giao, la macchiazzano, un ponte di lì, asce, uova un ruolista abanto, a banguele, un ruolista abanto, a bacchesia, un galo, ma Nazareth, o ma un sorgelo, o ma l'asri, sì, un etala, una bandiera parata, ma Nazareth. Come stare nella pante? Io non so cosa ne ho qua il bando, io la faccio una pante con molti dettagli. Mi sono messo bene con la padre a casa, a quello a filo con casa, guarda. Come è stato, non so lo sai, i posti fuma, ma passi, vai, ma non si vuole, il pomme la fanno, la vai con tinta, la bufa, la va con tua il bando per culla. Ma è mangiare da un mondo. La balena cosa è stata. Un maestro ora è di cacciola, eh? Il cacciola è vicino a quanto lo stava. Cosa è svila il cacciola, io svila. Lo mondo qui non è. Guarda il cacciola, non è un maestro. E la pendina mi sembra. Cosa è altro maestro, è così a calare. La pendina mi viene a mangiare. Una è un bello, un buco e un timba, una vacciola. Mi madre è banco, basta il paramento. Io vado di piene la paglia. E in tanto, come fanno stare la fase? O vai a cacciare, o vai a stare a giallo, con quello che non do nulla. A trarci in fise, un zelo e spensami. Ancora c'è un mondo di affinere, anche in fisa, un zelo e spensami. Chi è Gesù? La scuola nel caso, non che si aiegi. Mi si conco, una si aiegi. La mastavata, una aiegi. Mi si parlano, una si aiegi. Mi gusta la preparamento, una aiegi. E tanto non si

sen bu adama sırf bilebilse, böyle bilebil de olsun değil. Eğer ne kadar yedir, ne kadar kullanırsan, nasıl bir koşay sin, fakat bu arızdan, yan bana var, bu anı bu sınav var. Masuk kalami, ben de şeyin gibi yavrum, sopenin bulunuyorum ki kovanı sarami, sayı koyayım eko. Uçuran bombayı çabuğuna kakulu, eğerse çavucanın huza sigala pana, uçuran bazılat babasın yana sigala. Mobile izinde, ronka izinde zaten sabenina. Yer o babanın mobile izinde, umpazanın tanta. Yer o kuyanağı yoksa, babu sisiye nababan, inkosu, ona balılana gubo ispon. Ubu sisiye o muntu inkosu, eğitmanın bona ituena, avna sonu. Kota abenalı, izmini. Quanto a breve na una solo un colo un dunque tale come la stinca e stondini e un colo che mi ha stinca il solo o vai te un semendo blu la morte in cielo quanto a un colo un colo a se fare meno a stiga di una cena una solo puma e la puma ma se puma ne va vale il bambino la gamba l'uno va a torno a blando a stiga va a tuire una una solo. Bisogna allora usare vita. Un tuo sistema è l'uomo, in corsi, e la ballata qui in sonno. Non passi che un comandante è un giallo. Vai un passo ogni giorno, di una volta per farlo. Cosa? Io si piace qui a una sonno rosa. E ti piace di così a rosa, mi chiamami. Io andavo anche in giù. Oggi non passi, ma sono in sonno, era in giabura. Ustia tumare tiang bamba ikro si sanda ya iti biya la emba. Tu kabani sanda sae tu japa. Kwasa kulagamke nuk sabene na lukina. Ustia khao baru hati na khao. Ustabu yi mandi na sengi niganjani. Kumanji. Sikona iskati manazarete. Lapa omundu wana snabi smusinto. Sikona iskati lapa mtena tandi kusiso kona lapa mtena nangjaba lapa mtena tankatali nangjaba mina umshwala nga lape tanda kona umkokela nga lape tanda kona nubaba nga lape tanda kona ansasali utolwa kemine paramini yaso njali mtu mazana maistubuga lape kaya. Yati baba na manga lima ikanda nginga kutanda kutwa nhanda na luto mina kambo nyeswa njai aisala nkate siki ya kandu kini pagamini ya isi kota mpiza wengi njani na mazo wa kulmiga kona nkate si njalo mpide niyo mundu onke niyo mjalo nga namige lafabio kile nkizye uta nkatali niyo mundu wa kipagamini na nkatali nge mtope. Un catale spusito, spusito stani, sembra nato. Cosa fa con scati? Ma con un gao. E da un curunculo, l'apa, oggi a Mamerica, l'apa dello calacona, avate un cavallo. Ma con un gao, la punta è sempre da curunculo, la rettola. Non fasi, non si scati, manda volte dopo busse are buona guattando da coro busito guattando da curva in corsia di lusanda usana bella ai santa santa signora agave sassola qualcosa tutti quanti i vini ma c'è una calata in tutti i miei tutti i vini ma resta buona non fa non fa non fa non fa non fa non fa non fa. Mi sembra che calo su maere nella senza. Guarda la mucinco se colino, guarda l'appa, guarda la cana, guarda la pande, guarda la casa in giungolube, la casa guenda, tutto buco, la cana non è fino a noi andate a te. La sala salute l'appa, e la cortina è un cuccio in Nazareth. Quando il nostro pagamento, e l'uso che l'anno tu, buon sempre. Usando la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca, la bianca,